Yagu amero biagu, waka emi no biya watagu, shiro kwera ironi kuno.

tọ nwa e ba ko mi ga yun ba oruku ro yun amwa e e e e ro je wa ka win ku yo duro e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Andire, a me di io bucere meno. Tambor che a che vai. Domenga quel mo cagua. A che da? Cagua. Quel che co te va. Quel che cola qui, mamma ya. Tu non ta quel che cola qui. No ye. Mamma jani va siano. Do go ra siana. Mamma jani va siana. Ngaburo bi a kai. Mamma ya. Mamma jani va siano. Tambor che a che vai. O gwegin gwaye boyin gupa mamaya mamaya magun gwegin gwaye gobin taga basiano ajawe mamaya yoruba ne gyoko geje mamaya gbalun na shon ambe sina sin yoruba ne mabe wonu opin ho kewesha mamaya ndomi kiru dugwa karu gadi pa iya mu ya kiru ga changuro

0: Vai suonare di nuovo, mangassero.
1: Samawa teya, ya gonkera neya.
0: Samai gamai, toko kirana.